0: kalung larale
1: tim mali shapchik alarale
0: tan gergen patin larale
1: nang lhari tanjin alarale
0: tokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki tin che cha